Tani via andre hai tava tek dinaka. Sihi via sanin, obioya mohona. Amatek via, matamulu lavam. Sango una minum behi papa turatura. Low by then, Nikis Vekota. Masu and the wind the may papa tura. Nademika hatavat. Nademinova. Venakata timino and Elizabeth demi. Masanasu. Eona Huma. Positive thinker.